0: A quanto apertona quanto licenza qua?
1: Mi si dice che è un
2: studio.

di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro di ro
Ta,

Unitevi a me in questo viaggio. Salite a bordo di questa nave. Che aspettate? Unitevi a me.